0: bene.
1: Capibilli la cubetta, camare Dio. Capibilli la cubetta, saute camacchinanda.